0: Adesso da mamma pensa a creare, so che sono preziosi. Ando c'era da mostrare su Marte per tutta la sveina. Que sigui un cas per d'un naval dir-ne sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records. Acabar.